0: todo por chandele di ossa per la via.
1: Y101, your Red Hot Radio presents The Light. The Light. The Light.